0: Massimo sempre, anche quando sto per terra.
1: Io ero ottimista perché penso quando si vuole dire ancora davanti e ci vuole

0: vista perché e vedo le ossa che vanno sempre peggio, sì che c'è poco da sperare.
1: What?

0: più ottimista, perché penso quando si vuole vivere ancora davanti si vuole un po' ottimista.
1: Sono pessimista perché e vedo le cose che vanno sempre peggio, sì, che c'è poco da sperare.

0: Perché penso quando si vuole vivere ancora davanti ci vuole un buco ottimista
1: per natura. No, io sono pessimista perché e vedo le cose che vanno sempre peggio, sì, che può da sperare.

0: ottimista, perché penso quando si vuole vivere ancora davanti e ci vuole un po' ottimista
1: per natura. No, io sono pessimista perché e vedo le cose che vanno sempre meglio, sì, che può da sperare.

0: Perché penso quando si vuole vivere ancora davanti e si vuole un po' ottimista
1: per natura. No, io sono pessimista perché e vedo le cose che vanno sempre peggio, sì, che può rapperare. What?

0: Perché penso quando si vuole vivere ancora davanti e si vuole un po' ottimista
1: per natura. No, io sono pessimista perché e vedo le cose che vanno sempre peggio, sì, che può da sperare.

0: Massimo sempre, anche quando sottoterra.
1: Io sono ottimista perché penso quando si vuole vivere ancora davanti e ci vuole un po' ottimista
0: per natura. No, io sono pessimista perché e vedo le cose che vanno sempre peggio, sì che c'è poco da sperare. What?